qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi sa fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mano.

Dio come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

0: magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, è Dio Dono Bello, l'abbiamo già fatta anche in casa, tutto è minimo, e facciamo la bella.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che...

Ma quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa. Sognando ad occhi aperti storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzi e vento l'immensità del mare espandersi dentro e come una carezza calda

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

acquato dentro gli occhi suoi. Magari anche tra le sue braccia, ma ho sempre pianto.

cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?